0: De koning heeft gehoord wat Don Bosco doet en is er dankbaar voor.
1: Reverendo, io non sono un sovrano lontano dal suo popolo. So bene quello che avete fatto per la mia gente. Ho grande stima e ammirazione per voi, ma purtroppo non tutti i funzionari del regno sono della mia stessa opinione. In questi tempi di fermenti rivoluzionari, le novità sono spesso viste con sospetto.
2: Vostra Altezza, io vi chiedo solo di poter continuare ad occuparmi dei miei ragazzi.
0: Ik bewonder u zeer, maar helaas doen niet alle functionarissen dat. In deze tijd vol revolutionairen worden nieuwigheden als verdacht gezien. Ik vraag enkel om te kunnen blijven zorgen voor mijn jongens, antwoordt Don Bosco. Dan komt de prefect binnen. Vicaris Clementi, zegt de koning. Hoogheid, antwoordt Clementi.

0: a voi che devo la mia vita. Ma siate certi che d'ora in avanti la dedicherò interamente a voi.
1: Een tijd later gaat Don Bosco op audiëntie bij aartsbisschop Lorenzo. De aartsbisschop is omringd door enkele andere bisschoppen en priesters. Don Bosco knielt voor hem neer en zegt:
0: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, vostra eminenza. E mi sottometto umilmente alla vostra autorità. Sono nelle vostre mani.